0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

0: Radio Studio X.
1: Che gusto c'è a vivere se non puoi sentirti vivo?
2: Ne resterà soltanto uno.
3: In console, DJ Raffalli, the King of the Dance.
4: Ma io so io. E voi non siete un cazzo.

0: L'ultimo treno per Londra. Semplicemente Electric Light Orchestra. L'atmosfera della notte in musica. L'energia.
1: Scusate un momento, eh. Da Carosti Puglia, beh,

e in aula. In console, DJ Raffalli, The King of the Dance.

Lei è Simon Jay, quella del network, quella di Passion.

0: ora sì che si vola.
1: Un giorno credi di essere giusto e di essere
0: un grande uomo,
1: e un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
0: Da Renato. L'Italia attuale di cartone vola.

Planare sulle ali della musica. Molleggiare, molleggiare. Pronti a salzare.

in questo bellissimo 6 aprile 2024 DJ Rafalli, salutando anche gli amici di Radio Studio X e di Punto Radio. Lo senti come entra? Ci vogliono le mani!

Grande Gigi! Pronti a tirare fuori tutta l'energia della notte! A scatenare tutta l'endorfina che avete dentro!

0: Mega Mix.
1: A Radio Studio X sono
2: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
3: Da Radio Studio X un buongiorno da Sabrina, anche oggi in vostra compagnia per 60 minuti con canzoni e notizie divertenti. Ogni tanto mi diletto a rileggere le notizie che ho passato e veramente ci sono stati dei momenti in cui erano notizie che sembravano quasi impossibili che fossero accadute veramente. Quindi ecco perché mi è venuto in mente di fare un riepilogo di quelle più divertenti. Non è la prima volta che lo facciamo, buongiorno e musica non sarà nemmeno l'ultima. E la scelta, devo dire, è stata piuttosto vasta, perché nel tempo ho raccolto tante notizie buffe. E allora diamo il via al buongiorno e musica. Prima canzone in scaletta. La prima canzone è dei Tavares, un gruppo musicale statunitense composto da 5 fratelli, però di origine capoverdiana, nato nel 1959. Saranno ancora in attività? Non lo so. Quello che so è che ascoltiamo questa canzone che apre il buongiorno e musica, intitolata I Wanna See You Soon.

No, non ho verificato se sono ancora in attività, perché sinceramente quando vedo la data di nascita di questi gruppi e poi vado a vedere se sono ancora in attività, nella maggior parte dei casi si tratta di necrologi, quindi mettono un po' tristezza. Lasciamo perdere quindi la questione se questo gruppo sia o meno ancora in attività e passiamo alla prima notizia. Protagonista è un pilota di una compagnia aerea, vogliamo dire quale? Sì, la EasyJet, che dopo essere atterrato a Capoverde sarebbe dovuto ripartire poco più di 24 ore dopo per il volo di ritorno, sempre con lui al comando naturalmente. Il pilota però è stato sospeso dalla compagnia dopo aver ricevuto delle segnalazioni dove questo pilota era apparso ubriaco e in condizioni indescrivibili, praticamente vagava nudo e barcollante nella hall dell'hotel in cui stava soggiornando in attesa del volo di ritorno verso Londra. Possiamo quindi dire che i passeggeri hanno avuto la fortuna di avere un altro pilota che li riconducesse a casa e non quello ubriaco fradicio che vagava nudo. Mi immagino la scena, ma non la voglio immaginare, assolutamente no. Meglio proseguire con la scaletta musicale.

Per la prossima notizia invece cambiamo mezzo di trasporto e dall'aereo passiamo invece alle navi da crociera, dove ne succedono di cotte e di crude. Dopo aver effettuato un bellissimo viaggio nell'azzurro mare dei Caraibi, la nave stava rientrando nel porto di Miami, in Florida, quando tra i passeggeri è scoppiata una violenta rissa. Botte da orbi, pugni, calci, urla, gente a terra e qualcuno che riprende con l'immancabile telefonino. Un addetto alla sicurezza che tenta invano di riportare la situazione alla normalità, ma poi si allontana sconfitto. Ma perché questa rissa? Cosa era successo? Era scoppiata tra i passeggeri per accaparrarsi delle crocchette di pollo al buffet. Incredibile, ma vero.

Inconfondibile la voce di Amanda Lear, una cantante che quando ebbe successo dette origine a diversi interrogativi. Uno, è uomo o è donna? Un mistero che credo fino ad oggi non è ancora stato svelato. Comunque a noi non è che ci importa sapere il sesso di Amanda Lear, una cantante che non era stata solo una cantante, attrice, presentatrice, modella e musa di Salvador Dalì. È da un po' che non si sente parlare di Amanda Lear, a meno che non sia stata ospite di qualche programma televisivo che io non seguo, ma questa è una cosa, non è molto importante ai fini del nostro programma del Buongiorno in Musica. Era tanto per dare qualche notizia in più, perché adesso passiamo invece alla prossima notizia, e sempre riguarda le navi da crociera. Ma stavolta non parliamo di risse, bensì di un furbetto che poi furbetto non lo è stato. Un passeggero di una nave da crociera è stato arrestato dopo che si era tuffato in mare nei pressi del porto di San Juan a Porto Rico, nel tentativo di evitare il pagamento di un debito di quasi 17.000 dollari accumulato principalmente per spese di gioco d'azzardo al casinò della nave. La sua fuga però è durata pochissimo, perché è stato soccorso da due persone a bordo di una moto d'acqua e, una volta portato a riva, è stato consegnato alle autorità

Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Se potessi far tornare indietro il tempo, ecco la traduzione della canzone di Cher che è appena sfumata. Era un augurio che si faceva già qualche anno fa, lei, e figuriamoci adesso. Ma niente pettegolezzi in questa sede, e non ce ne sono altre a Radio Studio X per fare pettegolezzi, fortunatamente. Quindi proseguiamo con la prossima notizia. E andiamo in Belgio, dove in un distributore di benzina è successa una cosa veramente stranissima. Prezzo stracciato, solo 7 centesimi per un litro di gasolio. Come facile immaginare, non si trattava di una promozione, ma di un semplice e banalissimo errore che è costato molto caro al titolare della stazione di servizio, appunto in una cittadina belga. E a chi passava per la zona non è parso vero: un distributore che applicava appunto sul diesel un prezzo imbattibile. Grazie al passaparola si è formata rapidamente una fila lunga. Il proprietario si è accorto però del fattaccio solo dopo diverse ore. Meglio tardi che mai, anzi in questo caso sarebbe meglio dire meglio tardi che ancora più tardi, visto che il passivo aumentava ad ogni rifornimento. E per la cronaca, per vostra informazione, l'errore è stato corretto verso mezzogiorno, quando la perdita stimata ammontava a circa 6.000 euro.

Ebbene sì, questo è Radio Studio X e questo è il Buongiorno e Musica. Da mezz'ora vi sta tenendo compagnia Sabrina. E stiamo facendo un riepilogo delle notizie più divertenti, a mio avviso, che ho cercato di fare una scelta oculata per questa ora di oggi. E quindi prima però di passare alla notizia successiva, visto che siamo già a metà programma, direi che è il momento di passare all'angolo della cover, che poi di cover non si tratta perché mandiamo in onda l'originale. Ma di quale brano si tratterà mai? Un brano iconico del 1973 di Bob Dylan. E detto questo, beh, si capisce che sto parlando di Knocking on Heaven's Door. Nel 1990 però i Guns N' Roses ne hanno proposto la loro versione. Sinceramente a me non piace molto la versione del gruppo, per cui direi di mandare in onda l'originale, ma era solo per far capire che delle volte magari qualcuno non sa che la versione che sta ascoltando non è quella originale, ma è invece una rielaborazione, diciamo così. Ascoltiamo l'originale, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

Knocking on Heaven's Door, versione originale Bob Dylan 1973, mentre a qualcuno forse piacerà quella più roccheggiante dei Guns N' Roses. Tutti i gusti sono gusti. Ma che dire poi della durata, mentre quella di Bob Dylan dura poco meno di 3 minuti, quella di Guns N' Roses il doppio. Vabbè, detto questo, concludiamo argomento cover e a tra poco con le notizie curiose, il riepilogo.

Una notizia che sembra un po' costruita per ottenere visualizzazioni, beh, lo spero per loro, perché altrimenti sarebbero veramente delle fesse. E sto per parlare di due turisti americani che volevano andare a Nizza, ma sono atterrate in Tunisia. Com'è possibile? In partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino si sono imbarcati sull'aereo sbagliato, diretto nella città francese, quindi sono salite a bordo di un volo diretto in Africa. Le ragazze, per colpa della pronuncia inglese, hanno confuso l'espressione Tunis per Nizza con il nome della città Tunisi, Tunis appunto, ma si sono accorte dell'errore solo quando erano a bordo, cioè non è che prima di salire hanno guardato sul monitor se la destinazione era quella giusta. Il personale naturalmente di volo non ha consentito loro di scendere e sono arrivate a Tunisi, dove hanno acquistato un altro biglietto per Nizza e stavolta ce l'hanno fatta. Naturalmente è inutile aggiungere che una delle due ragazze ha documentato la disavventura, il video, condividendo il tutto su TikTok naturalmente. Quindi la domanda sorge spontanea: l'avranno fatto di proposito per ottenere visualizzazioni oppure sono veramente fesse? A voi il giudizio finale.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Daniel Santa Cruz Ensemble, non so se a qualcuno questo nome di questo gruppo italiano dirà qualcosa, comunque è un gruppo nato nel 1974 e divenne famoso con alcune canzoni come Soleado e Linda Balla Linda. Però quella cosa che mi ha incuriosito, ma perché si chiamavano Daniel Santa Cruz Ensemble? Insomma, c'è una storia incredibile dietro, uno ci deve proprio passare delle ore per concepire un nome del genere. Pare che il nome derivi dalla combinazione di due elementi: Daniel, ispirato alla canzone di Elton John, e Santa Cruz, praticamente la fusione del nome dell'attrice Santa Berger e la parola Cruz di roce in spagnolo. Ma insomma, io non lo so, è stata una cosa ideata dal discografico Bruno Tibaldi, che era un suo ammiratore, e ensemble perché è un termine che appunto io, un gruppo di musicisti, insomma, io non ho capito niente di questa Santa Berger e della parola Cruz. Ascoltiamo Linda Bella Linda.

Penultima notizia del Buongiorno in Musica del riepilogo. E andiamo in Cina per questa notizia. Un giovane ragazzo della città cinese di Chengdu, queste città cinesi finiscono così, è diventato protagonista di uno degli incidenti stradali più bizzarri e surreali degli ultimi tempi. Stava viaggiando a bordo del suo scooter elettrico quando ha perso l'equilibrio ed è andato a sbattere, udite udite, contro un semaforo temporaneo posto al lato della strada, e così la sua testa si è infilata all'interno della struttura, rimanendo incastrata nella cassa metallica della luce verde, non in quella rossa, in quella verde, perché quella verde è più bassa, dai, per questo motivo. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno dovuto lavorare con estrema cautela per quasi 40 minuti, utilizzando delle tronchesi per tagliare la struttura metallica del semaforo e liberare così la capoccia di questo ragazzo senza causargli ulteriori lesioni. Insomma, un po' lesionato è. Vabbè, trasportato in ospedale, sorprendentemente i medici hanno confermato che, nonostante la situazione critica, avesse riportato solo lievi ferite. Le sue condizioni comunque sono state definite buone. Gli sarà servito da lezione? Forse sì, forse no, anche questo non lo sapremo mai. Adesso è la volta di una canzone romantica, prima di passare all'ultima notizia. Una canzone degli anni 80 di un cantante francese, Bernie Adam, non conosciutissimo probabilmente, non so se anche lui è andato nel dimenticatoio, ma ebbe successo con A Movie Star.

Facciamo sfumare questa canzone melodica ai movie star anni 80 di Bernie Adams e passiamo all'ultima notizia. Vi ricordo che ho fatto un riepilogo di quelle più divertenti e concludiamo in dolcezza, sì, perché parliamo di una crema spalmabile alla nocciola. Quale sarà mai? Eh sì, proprio lei, la Nutella. Ma che notizia sarà? Qualcuno che ha fatto indigestione? No. La notizia proviene da Malmö, una città svedese, dove durante un controllo di routine effettuato dagli ispettori alimentari in un magazzino sono stati trovati 2260 barattoli di vasetti di Nutella privi di etichetta corretta, che però non potevano essere rivenduti e neppure smaltiti. Perché? A causa di una legge sui rifiuti svedese che impone di separare il barattolo dal contenuto, quindi uno dovrebbe mettersi lì, aprire il barattolo con un cucchiaio, svuotare tutto e poi smaltire il contenuto da una parte e il vasetto da quell'altra, mi raccomando, nel vetro, e la crema nell'organico. Che fine hanno fatto questi vasetti? Perché questa è una notizia un po' vecchiotta, non ho trovato aggiornamenti. Saranno riusciti a smaltirli nella maniera corretta? Anche questa è una domanda che non avrà mai una risposta.

Ellen and Ellen, un duo femminile, un duo vocale femminile attivo negli anni 70-80. Abbiamo ascoltato questa canzone intitolata Fill Me Up, penultima canzone della nostra scaletta. Vi ricordo che quest'oggi ho fatto un riepilogo di alcune delle notizie che ho ritenuto più divertenti che ho passato negli ultimi Buongiorno in Musica, quindi non ci sarà l'assegnazione della medaglia al fesso di turno, anche perché per quanto riguarda alcune notizie che ho dato quest'oggi se la sono già meritata, soprattutto quelle due americane che anziché andare a Nizza sono andate a Tunisi. Vabbè, stendiamo il solito velo pietoso e concludiamo con una canzone di un gruppo di origine olandese, però con produzione tedesca. C'è qualcos'altro da aggiungere, no? Ascoltiamo i Limit con questo brano degli anni 80 intitolato Say Yeah.

0: Pare che ci sia solo il tempo, giusto il tempo per augurare a tutti una buona giornata. Ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X e mi raccomando continuate a seguirci sia via FM, modulazione di frequenza, che sulle onde medie, ma anche in streaming. Non dimenticate di seguirci anche sui social e a questo punto non mi resta altro che augurare un buon ascolto con la nostra programmazione musicale e come sempre da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Ascolto di una grande radio, Radio Studio X.
2: A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
3: Radio Studio X e Anka Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati. Esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.
7: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a 2 minuti un libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
3: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
2: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
3: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
2: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
3: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: Radio Studio X.
6: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
7: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 31 minuti.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche. Solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 22.700 si registra un chilometro di coda tra Badia e Firenzuola in direzione Roma. In A11 invece, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Si segnala inoltre la chiusura dello svincolo di Ponte d'Resti in uscita provenendo da entrambe le direzioni. Città di Firenze, a causa di lavori alla rete elettrica, in via del Sansovino divieto di transito tra via Francavilla e via del Pignoncino. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.

essere dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Radio Studio Helix.
1: Che gusto c'è a vivere se non puoi sentirti vivo?
2: Ne resterà soltanto uno.
3: In console, DJ Raffalli, the King of the Dance.
4: Ma io so io. E voi non siete un cazzo.

0: L'ultimo treno per Londra. Semplicemente Electric Light Orchestra. L'atmosfera della notte in musica. L'energia.
1: Scusate un momento, eh. Giancarlo Stipuglia, beh.

Lei è Simon Jay, quella del network, quella di Passion. Il titolo è Feeling.

0: ora sì che si vola.
1: Un giorno credi di essere giusto e di essere
0: un grande uomo.
1: Di un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
0: Da Renato. Ritaglia il tuo ali di cartone e vola nell'infinito della musica.

Planare sulle ali della musica. Molleggiare, molleggiare. Pronti a salzare.

in questo bellissimo 6 aprile 2024 DJ Rafalli, salutando anche gli amici di Radio Studio XR e di Punto Radio.

Grande Gigi. Pronti a tirare fuori tutta l'energia della notte, a scatenare tutta l'endorfina che avete dentro.

0: Mario Dance
1: Mega Mix.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:31.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra 1 chilometro di coda tra Aglio e Barberino di Mugello in direzione Roma. In direzione Bologna invece in A1 rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si registrano code a tratti tra Montopoli Valdarno e il Bivio Pisa Livorno in direzione mare. Si segnala inoltre la chiusura dello svincolo di Ponte Dre in uscita provenendo da entrambe le direzioni. In direzione Firenze invece per traffico intenso code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Città di Firenze a causa di lavori alla rete elettrica in via del Sansovino divieto di transito tra via Francavilla e via del Pignoncino. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ.
7: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Aglio e Barberino di Mugello in direzione Roma. In direzione Bologna invece in A1 rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si registrano code a tratti tra Montopoli Valdarno e il Bivio Pisa Livorno in direzione mare. Si segnala inoltre la chiusura dello svincolo di Ponte Dre in uscita provenendo da entrambe le direzioni. In direzione Firenze invece per traffico intenso code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Città di Firenze a causa di lavori alla rete elettrica in via del Sansovino divieto di transito tra via Francavilla e via del Pignoncino. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Due minuti, un libro.
4: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti Un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
5: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
4: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
5: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
4: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
5: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40.
6: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio. Go!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Buongiorno da Sabrina, buongiorno dal Radio Studio X, benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica. Ecco, un po' di ripetizione per quanto riguarda la parola buongiorno, ma d'altra parte non posso fare altrimenti. 60 minuti in mia compagnia, dunque durante quest'ora, nel corso di quest'ora, ascolteremo musica anni 70, 80, 90, ma anche notizie divertenti. E devo dire che ogni volta che faccio una ricerca in rete per quanto riguarda queste notizie divertenti, spero sempre che ci sia un miglioramento a livello cerebrale di queste persone che fanno delle cose inaudite, e invece il miglioramento non c'è. Devo dire, fortunatamente per me, così ci faccio il programma, e sfortunatamente, ma non credo, per loro, perché sono felici così e siamo felici anche noi e ci facciamo quattro risate. Per cui, fatta questa premessa, non c'è che da aspettarsi notizie fuori dell'ordinario come sempre, ma naturalmente cominciamo il Buongiorno in Musica con la prima canzone in scaletta, e apre il programma, anzi aprono il programma, un trio femminile statunitense, The Three Degrees con The Runner.

quando si dice che uno è fuori di testa. Cominciamo bene, sì, cominciamo proprio bene. La prima notizia viene dalla Russia. Il fatto è accaduto in Russia a bordo di un taxi. Ha rischiato veramente di diventare molto pericoloso, di degenerare, quando la passeggera ha estratto un machete e ha minacciato l'autista insistendo di cambiare musica. Praticamente non le piaceva la canzone che stava ascoltando il tassista mentre la stava trasportando, e tutta la scena è stata ripresa dalla dashcam installata sul veicolo. E il video fa vedere l'autista che è abbastanza sorpreso, ma non impaurito. Stranamente cerca di mantenere la calma nonostante le richieste insistenti della passeggera che brandiva questo machete. Il video è diventato virale, neanche a dirlo, e quindi nasce spontanea la domanda: sarà stato fatto di proposito? Non lo sapremo mai.

la fine di una relazione amorosa, la fine di un fidanzamento, come si può reagire? Si può reagire in diversi modi, tra cui anche morto un papa se ne fa un altro, nel senso che finito un fidanzamento possiamo iniziare a pensare ad un'altra relazione. È quello che ha fatto Kano, una giapponese che ha sposato Lun Klaus. E cosa c'è di tanto particolare in questo? Che lei è di ciccia e anche abbastanza formosa, mentre lui è un avatar creato proprio da Kano con ChatGPT. Ecco a cosa porta la fine di una relazione, arrivare a questo punto. Inizialmente pare che abbia usato ChatGPT solo per sfogarsi, invece poi si sono innamorati. Eh sì, lei ha programmato la personalità di Klaus attraverso ripetute conversazioni, gli ha insegnato a parlare con un tono caldo, rassicurante, e addirittura ha incaricato un artista di ritrarre un volto. È così che è nato Klaus, frutto però solo dei comandi e degli algoritmi della chat. Ma non si sono fermati a questo, sono andati oltre, si sono sposati. Lei sull'altare con il tablet in mano e gli occhiali per la realtà virtuale, mentre gli invitati seguivano lo scambio di messaggi con lo sposo digitale. Alla fine scambio delle fedi come promessa di amore eterno. La domanda: come avranno consumato la prima notte di nozze Klaus e Kano? Anche questo non lo sapremo mai, perché lei si è ben guardata da raccontare la luna di miele. Quindi restiamo ancora una volta con la bocca asciutta e andiamo avanti con la musica, con queste notizie da brivido, veramente da brivido. Però non è l'unica che ha fatto una cosa stranissima. Adesso vado a ricercare alcune notizie del passato perché mi ricorda qualcosa. Intanto ascoltiamo Ti amo, così rimaniamo in argomento amore, questa volta non virtuale. Umberto Tozzi.

mi ricordavo che non era l'unica a aver fatto una cosa così eclatante. Lei però perlomeno ha sposato un avatar che si è creata a sua discrezione. Altri invece nel passato hanno sposato una cuoci riso e dopo 4 giorni questa tipa in Indonesia ha divorziato. Per non parlare poi della 24enne russa che ha sposato una valigetta di metallo, o il bodybuilder che ha sposato la bambola di silicone mentre un californiano ha sposato una gatta. E per finire, Brasile, Cris Galera ha sposato se stessa e poi ha divorziato. E non sono andata oltre nella ricerca, mi sono limitata a queste notizie che sono veramente incredibili, ma come spesso dico, come sempre dico, sono vere e servono comunque queste cose a monetizzare. Quindi la cosa da fare sarebbe da non cliccare mai su questi siti e oppure su questi video, perché più si clicca e più loro guadagnano. E anch'io, naturalmente, per fare il programma ho dovuto dare il mio piccolo contributo, ma clicco una volta sola e basta. Andiamo avanti con la musica? Ma sì, dai, ascoltiamo The City of Brotherly Love, The Soul Survivor.

Una piccola festa privata o un grande evento in piazza. Quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori. Tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

George McRae con Rock You Baby. Abbiamo ancora delle notizie, naturalmente, ancora forse meglio, peggio, non lo so, vedremo dopo aver ascoltato Paul Young e anche dopo aver ascoltato la cover. Quindi Paul Young, Come Back and Stay.

0: Ma chi l'avrebbe mai detto? No, io sto pensando alla cover che sta per andare in onda, che Elvis Presley con la sua canzone del 1961 Can't Help Falling in Love avrebbe ispirato gli UB40, che nel 93 l'hanno riproposta. Non possiamo mandare in onda per ovvi motivi, adesso non mi stanco mai di ripeterlo, perché facciamo 70, 80, 90 la canzone originale che avrei preferito, però ascoltiamo allora la versione del 93, Can't Help Falling in Love, UB40.
1: Wow.

Questa versione di I Can't Help Falling in Love, ed è una mia opinione personale, non è riuscita bene, assolutamente. Preferisco di gran lunga la versione originale di Elvis Presley, ma come dico sempre, tutti i gusti sono gusti.

E dopo Harold Melvin and the Blue Notes con Satisfaction Guaranteed, riprendiamo le nostre notizie. Ci sarà un miglioramento, ci sarà un peggioramento? Vedremo. Intanto andiamo in Francia per parlare di Remy, ma non Remy quello delle anime, il personaggio giapponese nato nel 1977, la famosa serie televisiva. No, Remy è un gatto, ma un gatto criminale, un delinquente a quattro zampe che adesso è confinato in casa per ordine del tribunale. Ma questo felino di che cosa è stato accusato? È stato accusato di essersi introdotto nella proprietà di un'abitazione vicina, impedendo così al proprietario di potersi godere in santa pace il giardino. Si dice inoltre che questo gatto criminale abbia commesso numerosi atti vandalici nella proprietà del vicino, tra cui lasciare le impronte di zampe sull'intonaco fresco e, cosa gravissima, ha urinato su un piumone. Il tribunale ha imposto alla padrona del gatto di pagare 450 euro di danni al vicino perché gli impediva di godersi il giardino e 800 euro di spese legali per un importo totale di 1250 euro. La donna, pensando che fosse tutto finito, non ha fatto ricorso e invece ha ricevuto una seconda citazione da un ufficiale giudiziario e deve comparire davanti al giudice senza gatto perché il gatto è confinato in casa. Comunque la società per la protezione degli animali sostiene che la sentenza debba essere annullata perché non conforme al codice rurale e non conforme al comportamento naturale di un gatto, per il quale è normale andare a casa del vicino, gironzolare un po' per casa e fare pipì dove più gli piace. Cioè, questo l'ho aggiunto io. Spero di poter avere degli aggiornamenti perché sarei proprio curiosa a sapere se prima o poi toglieranno il gatto dagli arresti domiciliari. Ma per avere notizie in merito naturalmente dovremo aspettare, avere pazienza e forse poi non ne sapremo nulla di come è andata a finire la vicenda. Allora non ci resta altro che proseguire con la nostra scaletta musicale con Tony Esposito e Kalimba de Luna.

0: questa canzone avrei potuto benissimo inserirla nell'angolino dedicato alle cover, perché sì, qualcuno ha fatto una cover di questo brano. Indovina chi? I Bonnie M, che non sono nuovi a queste cose. La maggior parte delle loro canzoni sono cover di altri brani. Comunque noi abbiamo ascoltato l'originale di Tony Esposito, Kalimba de Luna.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Ancora due notizie, prima però ascoltiamo questa canzone, un brano di Viola Wills. Il titolo è Gonna Get

La prossima notizia ci porta ad Hamilton, in Canada, dove un autista di un autobus si è fermato al terminal e sceso per una breve pausa. Ed è così che un giovane, accolto l'occasione, si è messo al volante dell'autobus articolato, non quelli semplici, quelli articolati oltretutto, ed è ripartito. Ha controllato i biglietti, ha effettuato fermate programmate facendo scendere e salire passeggeri, i quali però per la maggior parte non si è reso conto che l'uomo non era l'autista dell'autobus, ma se ne sono accorti solo quando ha sbagliato strada. Nel frattempo il vero autista aveva contattato la polizia e l'uomo è stato fermato circa 15 minuti dopo aver iniziato il viaggio. Si è arreso senza opporre resistenza e, siccome non era proprio una personcina per bene, è stato accusato di furto di oggetti per un valore di oltre 3.000 euro, ostacolo alla polizia e guida senza patente. Ma incredibilmente è stato lodato per aver fatto un ottimo lavoro. Gli daranno delle attenuanti? Non lo so. Quello che so è che adesso ci riposiamo la mente con Set Sweet Dreamer degli Sweet Sensations.

0: Richiedi le tue canzoni al 334 21 40 555.
1: Digita il nome dell'autore, asterisco e titolo del brano.
0: Se il brano è presente nel nostro jukebox, riceverai un SMS di conferma.
2: Il fatto dell'ultima notizia è avvenuto tra il Regno Unito e la Francia. Com'è possibile se c'è di mezzo il mare? Possibilissimo, perché è accaduto su una nave che appunto fa la spola fra queste due nazioni. Su questa nave un gruppo di passeggeri aveva chiesto di poter guardare il Gran Premio del Messico di Formula 1, ma quando la proiezione è finita, cosa è comparso sullo schermo? Delle immagini un po' osé, anzi più che osé, porno, proprio pornografiche. La sfortuna ha voluto che nella sala fossero presenti anche dei bambini, altrimenti sarebbe stata una fortuna perché i passeggeri avrebbero continuato a guardare senz'altro. Il video pare sia stato trasmesso da un canale su cui era sintonizzata la TV. La compagnia si è scusata con i passeggeri esprimendo il proprio dispiacere per il comprensibile turbamento e la rabbia che ciò ha causato. Il canale, per informazione, magari qualcuno viene dall'Inghilterra e prende questa nave per recarsi in Francia, oppure va dalla Francia in Inghilterra. Insomma, sappiate che il canale è stato rimosso dalla lista di quelle disponibili a bordo. E ora ascoltiamo gli KC and the Sunshine Band and Nothing Wrong, penultima canzone.

chi si merita il premio, la medaglia che assegno al fine del programma al fesso o alla fessa? Stavolta è al femminile. Eh sì, perché la medaglia va a Kano. Chi è Kano? Kano è quella giapponese che si è sposata un avatar e non si sa bene poi come sia andata a finire con la prima notte di nozze, però lei è felice e contenta perché si è creata un avatar secondo le sue esigenze. Quindi contenta lei, contenti tutti. Lo siamo anche noi, abbiamo dato anche la medaglia quest'oggi, come sempre naturalmente, non poteva mancare. Però adesso siamo veramente in fase di chiusura e abbiamo un'ultima canzone da ascoltare prima di passare ai saluti. Sono il Real Thing con She's a Groovy Freak.

0: E con She's a Groovy Freak dei Real Thing si conclude il Buongiorno in Musica da Radio Studio X. Vi ricordo che per 60 minuti vi ha tenuto compagnia Sabrina con notizie curiose, divertenti, incredibili, strampalate, insomma gli aggettivi sarebbero tanti, e canzoni anni 70, 80, 90. In conclusione però volevo anche ricordare che se volete ascoltare un brano nel corso del Buongiorno in Musica e fare un saluto a qualcuno oppure una dedica o un augurio di anniversario, di compleanno, potete inviarmi una mail. Il mio indirizzo è sabrina@radiostudiox.it. Ricordo inoltre anche di dare un'occhiata al nostro sito, dove troverete tra altre cose, a parte i palinsesto e altre curiosità, anche un piccolo museo tecnologico. Non dimenticate di seguirci sui social, e detto questo a me non resta altro che ringraziare per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze Radio Studio X, che ricordo potete ascoltare in FM, sulle onde medie e naturalmente anche via web. Auguro un buon ascolto con la nostra programmazione musicale che seguirà subito dopo di me, e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. In Fipili invece per un incidente al chilometro 42, 4 km di coda tra Pistoia e Chiesinuzzanese in direzione Pisa. In A15 a causa di lavori 1 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, rallentamenti nella stessa tratta direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 2 km di coda tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Resti in direzione mare. Code a tratti per traffico intenso invece in direzione Firenze tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: 2 minuti, un libro.
6: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a 2 minuti un libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
7: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti, per riuscire a ingannare il tempo.
6: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
7: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
6: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
7: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
6: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia.
5: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
8: Vuoi vedere un po' di azione?
9: Sì, certo.
10: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. In A11 invece, per un incidente ora risolto, si segnalano ancora code a tratti tra Pistoia e Chiesinuzzanese in direzione Pisa. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si registrano 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Infine, sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
6: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti, per riuscire a ingannare il tempo.
5: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
6: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
5: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
6: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
1: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. In A15 invece a causa di lavori 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sempre a causa di lavori in Fipili 1 km di coda sulla diramazione per Pisa tra Navacchio e Cascina in direzione Firenze-Livorno. Infine, sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.
4: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao. Welcome to the world of heartaches, where dreams don't

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio X.
1: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A11 in direzione Firenze, ancora per traffico intenso, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest. Sulla Fipilì per lavori 1 chilometro di coda tra Cascina e Navacchio in direzione Pisa. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
7: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao, ciao.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!
2: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Sulla A11 per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
3: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
18: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
19: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio. Go!

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. Free DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio. Go!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a hotline in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!

0: estremo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao, ciao.
2: Radio Studio X. Radio Studio X.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Ladies and gentlemen.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your you just found it.
6: Dance Rotation con DJ Clever.
7: Il più bel DJ del mondo.
8: Simply Clever.
6: Allora amici di Dance Rotation, ben ritrovati qua a Radio Studio X insieme a Andy Clever. Un nuovo appuntamento, quello del mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30. Oggi tutto anni 80. Buon ascolto con Dance Rotation.

0: Allora ragazzi, il tempo a mia disposizione è terminato, vi devo salutare. Vi do appuntamento qua a Radio Studio X con Andy Clever, Dance Rotation. Stessa radio, stesso orario. Ciao ciao, fate i bravi,
1: Dance Rotation. Con
2: DJ Clever.
3: Il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.
5: Radio Studio X, diskomusiikkia koko Euroopassa. Hyvää kuuntelua. We live in a free
6: world. Dove la differenza è nella selezione.
7: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo, ciao.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. Free DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, 2 chilometri di coda tra Chiusi e Fabbro. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla Fipilì per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: 2 minuti, un libro.
5: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a 2 minuti un libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
6: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
5: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
6: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
5: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
6: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
7: Welcome to the world of rhythm.

0: da Ferro DJ e Armand One DJ, una buona serata, un buon weekend, buon proseguimento con i programmi di Radio Studio X. Da Mix by Ferro, appuntamento rinnovato a venerdì prossimo, 18.05. Buona serata, a presto, ciao.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te. A Radio Studio X sono le ore 19 e 6 minuti.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: cari amici, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Da parte di Fabio DJ, semplicemente ciao. Welcome to my world of music. Be ready for an unforgettable moment. Be ready for the best music from around the world. Radio Studio Hicks.
1: A Radio Studio X sono le ore 20 e 7 minuti.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Radio Studio X.
4: Dai il ritmo ai tuoi ricordi.
5: Due minuti, un libro.
6: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
7: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
6: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
7: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
6: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
7: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
6: Su dueminutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
8: Dove la differenza è nella selezione.
9: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 59 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
4: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
5: Mani sul mixer per un nuovo coinvolgente DJ set. This is House Music, comincia ora con Mickey Runner.

0: con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: A Radio Studio X sono le ore 22 e 2 minuti.
17: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
18: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e un minuto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
1: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
4: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
5: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Trailers in FM.
18: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

sera dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
13: Welcome to the world of rhythm.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.